0: Delta FM.
1: Du rythme.
2: Du rythme.
3: De l'émotion.
4: De l'amour.
5: De la nostalgie.
6: Delta FM.
7: Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.